Suma da Allah mai sauraro muna fatan ka ji dadin kasancewa tare da mu inda wato aka saurari kade-kade masu sanya wato nishadi da fatan kuma duk inda mai sauraro yake zai ci gaba da kasancewa tare da mu biyar su ake sauraro kan mita 94.6 to yanzu kuma lokaci ne wanda za a gyara zama domin sauraron wato zaben safe tare da Ibrahim Chindo dan mutanen Liman Katagum. Ai sauraro lafiya.

madalla da fatan kana jin dadin kasancewa tare da VRC Tour kamita 94.6 to yanzu kuma lokaci ne wanda za a gara zama don sauraron labarin wasanni tare da Imran Yakubu Garaje da kuma Abdul MP3.

0: madalla. Yanzu haka dai an samu ci gaba harkar aikin gona, tun daga filin gona har zuwa yanayin aikin kula da gonar da ma muhallin da ya kamata mutum ya sari ko ya sai filin gona. A baya dai in aka ce gona, to tamkar magabarta ce, domin kuwa zuwa cikinta sai ya kama, kuma da zarar an kwashe amfanin cikinta, to ba a tunawa da ita sai lokacin bazara, wato in an ga alamar damina ta sake dawowa, musamman kuma ga manoma yankin karkara. Amma yanzu haka a faɗin duniya, musamman a ƙasashen da suka ci gaba, za ka samu gona ɗauke da kamfanoni kala daban-daban. Ko da a nan Najeriya ma dai muna da irin waɗannan gonakin, misali CSS Farm da ke jihar Nasarawa gab da shiga cikin garin Abuja. Gona ce da ke ɗauke da dukkan nau'in kayan noma da ake buƙatar su a kodan lokaci. Ake kuma sarrafa dukkan abin da aka noma zuwa kayan ƙwallon da makulashe. Hakanan ana noman dabbobi tare da sarrafa nama don aikawa ƙasashen duniya. Kuma domin ƙwararrun masana aikin gona da ke cikin gonar kusan kowace jiha a ƙasar nan, ana kai matasa ɗalibai don a koyar da su aikin noma da kiwo kala daban-daban. Hatta 'yan jihar Bauchi ma dai dubbai ne suka samu horo a wannan gona ta CSS Farm ta hannun ma'aikatar aikin gona ta jiha, wanda kuma yanzu haka zancen nan da muke gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin sanata Bala Abdulkadir Muhammad tana shirin sallamar su ta hanyar ba su jarin dubban ɗaruruwan nairori domin kowane matashi ya je ya ci gaba da aiwatar da abin da ya koya a wannan gonar. Ta inda jihar Bauchi za ta ƙara tumbatsa a fannin aikin gona, miyagun halaye su kwaranye, abinci mai sauƙi da inganci ya bayyana. To wani irin yadda wacce gona ta CSS ke koyar da mata da matasa aikin gona tare da ɗaukar al'umma aiki da kuma samar dukkan nau'in abinci, nama, kifi da kayan marmari, ya sanya matsayin sanadin jihar Bauchi. Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Ƙauren Bauchi ya ƙudiri aniyar kawo irin wannan katafiyar gona a nan jiha. Ko ba komai, sunan Bauchi zai ƙara fitowa fili, al'umma za su samu aikin yi, kuma ba lallai sai aikin gwamnati ba. Yadda wannan gona za ta koyar da matasa aikin noma da kiwo kaɗai, ya ishi matashi ya riƙe kansa har ma da iyayensa. To zuwa yanzu dai an sanya ɗanba na samar da wannan gona, kuma har an ambace ta da gonar zinariya, wato zinariya farm a turance, kuma ta samar da ofishinta akan titin Ahmadu Bello da ke nan Bauchi. Sai dai wai Bahaushe ya ce ba lokaci guda ake miƙewa ba, dole sai an fara da rarrafe. To yanzu haka gonar zinariya tana matakin rarrafe ne, kuma shirin da manoma da makiyaya ya samu ziyartar ɗaya daga cikin gonaki huɗu na zinariya da kemiya a ƙaramar hukumar Ganjuwa. Da farko mun samu zantawa da shugaban gudanar da gonar zinariya Alhaji Ahmad Bala Muhammad Sadaukin Diguri, wanda ya fara da bayyana mana inda ake son gonar zinariya ta zama. Amma da farko ya fara ne da bayyana muhimmancin noma.
1: Muhimmancin noma shine a matsayina na matasa na lura komai da aka samu daga a ce yanayin rayuwarmu, a ce community development da ake fada, tare da dai irin da ya ci gaban dai ɗan Adam, an fara shi ne ta hidimar noma. Lokacin da mutum ya fara tona, ya fara shuka, ya san yadda ƙasa yake, yadda kuma idan dai samu ruwa ya fara sanin yanayin wani gari, climate da weather kenan a turanci.
2: Canjin yanayi.
1: Canjin yanayi. So a lokacin ne na lura noma yana da ba shi ne babban muhimmanci a rayuwar ɗan Adam. Daga ba kurin cin abinci ba, hatta dai yawancin ilimin da aka samu a wannan, saboda sanadiyar yin noma ne aka samu yawancin ilimi ta wajen su magani da aka samu, ta wajen bishiyoyi da su ciyawa da ya fito, ta wajen abincin da ake ci, wanne ne yake da kyan mawani, wanne ne ba shi da kyan mawani, duk ta wuraren ne. A lokacin ne ni naga ya kamata a ce a matsayinmu ne na ɗan Adam matasa a Najeriya, ya kamata a ce mun ba da tallafi wa noma ba kaɗan ba.
2: To ta ina ne zinariya ta samu asali?
1: Zinariya ya samu asali ta wajen shi chairman ɗinmu, shi mai no company kenan, Alhaji Bala Abdulkadir Muhammad. Shi ma tun zamanin da yana yin noma, amma tun lokacin yana da niyan ya yi shi ya zama babban company. To alhamdulillah da mutum da yana yin noma, amma irin dai na wanda ake ce subsistence farming, na dai mutum ɗaya ko na irin dai ƙaramin gonaki, har zuwa lokacin ya zo ya ajiye gonaki wanda ya ƙara girmansu, shin Allah da ya bashi dama yanzu ya yi babban gona shine muka fara shekara biyu da ake
2: a cikin shekara biyu yanzu kuna da gonaki nawa a kuma wayanne wurare sannan kuma kamar kadada na wato hectares
1: gonaki dai da muke aiki yanzu a ciki guda uku ne akwai wanda aka kowa ya fi sani shine miya akwai wanda da mun ya fara babban gonan da ya fara saya zungul akwai shi aka fara shine zungo amma lokacin ni ne nake amfani da shi shi kuma shekaran baya bayan da ya samu namiya alhamdulillah ya samu wani ma na bardo su guda uku yanzu sune ake yi yansu
2: yanzu haka filayen gonake ne da ake shuka me da me kuke shuka a wannan gonake
1: sune wanci abinda aka fi bukata na abinci shine masara shinkafa dawa shi kuma akan hada wani sai da waken soya kuma gaba za a zo a sake wani suwan da ake bukata
2: wai irin amfani kuke so ko kuma ta ya kuke so ku bi da al'umma yadda za su amfani wayannan gonaki na ko ta hanyar fidda musu kayan aikin aikin gona
1: ka san tun zamanin kakannin mutum lokacin su ta fara balewa da sauransu abinda ya rike arewa musamman arewa shine noma a noma ne muka gina Najeriya musamman arewa mu ba wannan da su granite da ake su gyada da su hadda su cotton da ake yi auduga da ake yi su ne da su rike arewa kuma da ake fitarwa ta kudu kuma da irin su abinda ake yin chocolate su aka cocoa da su hadda su goro duk da su ne muka fitar muka samu arzikin mu to Zinariya yana so ya koma lokacin da aka ga noma shine hanya kuma gashi ma da aka fara Bauchi ta fara gashi har ma ɗan waje suna shigowa akwai masu fitar da su irin su zobo masu fitar da su ridi dai ta irin su azare she kuma gashi shinkafa da ake bukata cikin kasuwan kurin Najeriya shi kadai ya ishe mu tare da masara da ake yi tare da su dawa da companies ke yin su nan yin wasu abubuwa da yawa duk muna kokarin yi kuma a gaba muna yin so mu yi abubuwa kamar su rogo wanda ake abubuwa da shi da yawa a waje da Najeriya
2: a dole lokaci al'umma sun zuba ido su ga cewa Zinariya fam ta shiga ta fita har ma an samu wayansu kamfanoni da ake sarrafa shinkafa misali a ce wurin sarrafa shinkafa mining kenan da kuma sarrafa rogo kamar yadda kamar da sauran abubuwa zuwa yaushe ne ake tunanin cewa wannan al'amari zai yi kuma ya kammala har al'umma su ga cewa ba bukata a shiga a fita waje ana so irin nan kayayyaki za su samu Zinariya fa
1: ba za mu iya cewa ga lokaci ba abinda za a iya ce da an fara dai saboda dai a komai dai shi dai ka fara ne kuma na sa ido ana ci gaba

da fatan mai sauraro zai mana afuwa. Yanzu agogo mana cewa karfe 4 sura minti 1. Sora minti 10:11 da misalin karfe 4 lokaci ne da za mu hada ku da babbar tasha dake Abuja don jin labaran

0: To gaida na rambada da jama'ar sa. To ba fatar masu sauraro sun yi mana afuwar kasancewar mun katse ta shata mu sakamakon fama da muke da matsalar generator a can babbar tashar mu da kelwa wadda injiniyoyin mu suka shawo kanta a cikin wannan dare. Kuma da fatar za a ci gaba da kasancewa da mu dan sauran lokuta da suka rage mana don raka daren zuwa 12 na wannan dare na talata wato na Litinin. To da fatar za a kasance da mu domin yanzu agogo mai son 11 sauran minti 26 bari mu barku tare da Ibrahim Chindo ya gabatar mana da shirin na mai gida wako himma dai magidanta.
1: Mai tare da gida mu dan Bauchi barkamu da arzikin saduwa da ku a cikin shirin na himma dai magidanta. Kamar kullum ne yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da ke samun magidanta ko addabi magidanta a kullum mukan jawo hankalin su magidanta kuma lokacin da ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa ka dauka ka ga amfanin sa ka yi amfani da shi ka ga dadewar sa aka ce abade ana yi sai gaskiya. To a yau ma kamar yadda wannan zauye ya saba gayyato manyan magidanta da malami a cikin su a yau ma haka na sake gayyato manyan magidantan da kuma malama a cikin su daga cikin ma akwai magidanci wanda yau da kullum kuna je mayansa shine
2: Masani Hussein Umar Muhammad mai anguwa Shaibu Yakubu Yashi
1: sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada
2: Aliyu Shehu Mustafa Helena.
1: Kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada kuma mun yi amfani da wancan dama ne saboda ganin cewa yadda ake sassare itatuwa ana al'amari wato malam Dauda Ibrahim Tela da ke sabatuwa da kuma rashin amfanin sare su da yadda suke to malamin da ya shigo da irin tasa ba sai gurgurar jawan Bauchi tunda ya ji wannan gudumawa da muke bayarwa kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sare-saren da suke yi
3: yadda ne wannan shirin ya kai shi a wancan sati da ya gabata wannan sati ma gaskiya al'umma da ta kawo kuma kamar yadda ka faɗa ba a common sense ma'ana tunani na dan adam da Allah ya kamata mu fahimci rayuwar da muke da ta yadda Allah ya halicci mutane a matsayin mala'ikul adama ya halicci bishiyoyi ya halicci dabbobi ya halicci halittu duwatsu ya halicci ruwa